mannequin, dai vestiti incollati da un gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Ansari sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

oltre il muro dei veri si risveglia la vita che si prende per mano a battaglia finita. Come va quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno

qualche scena, dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato, da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.